ma che non finirà. Qualcosa resterà. Un cielo ci sarà che ci innamorerà, no che non finirà. No, c'è che sei sempre qua. C'è che mi manchi già. Fa strano, lo si sa, ma non c'è libertà per vivere di noi.

votati ad un calcione, ma una cosa, questa addirittura deve essere espulsione diretta, un calcione netto, un delinquente proprio.

0: retribuzione sacrosanta, anzi era già stato graziato pochi minuti prima proprio in occasione del rigore a Cassano.
1: Estás en el 105.7 del dial.
2: Estás en FM Universidad.